0: Picuda. La radio picudísima.
1: 104.7.
2: Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita.